Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage.

0: 666 Vino. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 3 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana sul muro.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 3 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 5 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare. I rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro, in coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone, con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine, il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci. Anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro, un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario, chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
2: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
2: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 6 ottobre 2026 è il 279esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 18.43. I santi del giorno sono San Bruno e Santa Alberta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 ottobre del 1889 viene inaugurato il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Nel 1924 la voce della violinista Inés Donarelli annuncia l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma. Comincia da qui la storia della radio in Italia. Nel 1956 il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nel 1966 l'LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti. E nel 1995, per la prima volta intorno a una stella simile al Sole, la 51 Pegasi, viene avvistato un pianeta extrasolare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 ottobre del 1929, in 9 città italiane, viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 6 ottobre del 1972, Claudio Baglioni rilascia l'album Questo piccolo grande amore. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza idea. E nel 2000 Mina pubblica il disco Dalla terra. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Le Corbusier. Nato alla Chaux-de-Fonds il 6 ottobre 1887 e scomparso a Roccabruna il 27 agosto 1965. Architetto, urbanista e pittore, è considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea. Ricordiamo anche Paolo Valenti, nato a Roma il 6 ottobre 1922, qui scomparso il 15 novembre 1990. Giornalista e conduttore televisivo italiano, ideatore nel 1970 di una delle trasmissioni sportive più popolari della televisione italiana, 90esimo minuto. Ha condotto 90esimo minuto e compie oggi gli anni Paola Ferrari. Nata a Milano, è una nota giornalista e conduttrice di alcuni dei programmi sportivi più seguiti dal pubblico italiano. Spegne 66 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 ottobre del 2020 di Eddie Van Halen, tra i big assoluti della chitarra. E il proverbio del giorno è: chi risponde a una beffa insulsa di un malanno ne fa due.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Sensei Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
3: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare. I rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro. In coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone, con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine, il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci. Anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro, un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario, chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
6: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
8: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
9: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora.
1: Non stop. 70, 80, 90. Let's go.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione.
4: Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev, arrivato dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia nel frattempo svela al Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante.
2: In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto, durante il gabinetto politico militare israeliano di domenica sera, il capo dello Shin Bet David Zini ha presentato ai ministri un'allerta dell'intelligence specifica preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo.
4: L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio.
2: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
4: La cronaca: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il 21enne ricoverato in gravissime condizioni a Napoli. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura dove è stata denunciata per lesioni gravissime.
2: Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dallara di Bologna la Turchia per 3-1. L'incontro è valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti ed è seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europa della prossima estate.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 6 ottobre 2026 è il 279esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 18.43. I santi del giorno sono San Bruno e Santa Alberta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 ottobre del 1889 viene inaugurato il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Nel 1924 la voce della violinista Inés Donarelli annuncia l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma. Comincia da qui la storia della radio in Italia. Nel 1956 il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nel 1966 l'LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti. E nel 1995, per la prima volta intorno a una stella simile al Sole, la 51 Pegasi, viene avvistato un pianeta extrasolare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 ottobre del 1929 in 9 città italiane viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 ottobre del 1972 Claudio Baglioni rilascia l'album Questo piccolo grande amore. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza idea. E nel 2000 Mina pubblica il disco Dalla terra. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Le Corbusier. Nato a La Chaux-de-Fonds il 6 ottobre 1887 e scomparso a Roccabruna il 27 agosto 1965. Architetto, urbanista e pittore, è considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea. Ricordiamo anche Paolo Valenti, nato a Roma il 6 ottobre 1922, qui scomparso il 15 novembre 1990. Giornalista e conduttore televisivo italiano, ideatore nel 1970 di una delle trasmissioni sportive più popolari della televisione italiana, 90esimo minuto. Ha condotto 90esimo minuto e compie oggi gli anni Paola Ferrari. Nata a Milano, è una nota giornalista e conduttrice di alcuni dei programmi sportivi più seguiti dal pubblico italiano. Spegne 66 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 ottobre del 2020 di Eddie Van Halen, tra i big assoluti della chitarra. E il proverbio del giorno è: chi risponde a una beffa insulsa di un malanno ne fa due.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
2: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
1: Fanno anche massoterapia?
2: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
1: Ci vado subito allora.
2: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
1: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage 70, 80 e 90.
1: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon martedì 6 ottobre con il GR delle buone notizie. Nuove speranze dalla ricerca sull'Alzheimer, una ricerca ha individuato un possibile nuovo bersaglio per contrastare alcuni meccanismi legati alla malattia. Gli studiosi hanno osservato come una particolare variante genetica possa danneggiare piccoli vasi sanguigni del cervello e favorire l'accumulo di sostanze associate alla malattia. La parte interessante è arrivata negli esperimenti sui topi, bloccando una specifica proteina. I ricercatori sono riusciti a invertire alcuni dei danni osservati ai vasi sanguigni. Non significa avere già una cura per Alzheimer, ma individuare un meccanismo modificabile può aprire nuove strade per la ricerca di future terapie. La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno destinato 30 milioni di euro allo sviluppo clinico di nuovi farmaci e vaccini a mRNA contro i virus respiratori. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di usare alcuni di questi trattamenti attraverso inalazione o spray nasale, portando il principio attivo direttamente nel punto in cui il virus entra nell'organismo. L'obiettivo è sviluppare strumenti che possano essere usati non soltanto contro le infezioni già conosciute, ma anche per prepararsi meglio a eventuali future emergenze sanitarie. A Torino si prepara la 20ª edizione dell'Italian Master Startup Award con 19 startup deep tech nate dalla ricerca di università ed enti pubblici italiani. I progetti spaziano dalla medicina di precisione e biosensori, dalla realtà virtuale applicata alla salute e al riciclo delle batterie, fino alla robotica agricola, all'intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche. A Roma più di 250 giovani tra studenti di istituti agrari e giovani imprenditori agricoli hanno partecipato a un contest dedicato al futuro del suolo. Sono stati proprio loro a scegliere le innovazioni considerate più interessanti per affrontare problemi come la gestione dell'acqua, la fertilità dei terreni, il cambiamento climatico e la sostenibilità dell'agricoltura. È un segnale interessante, la ricerca non resta soltanto nelle università, ma viene portata direttamente a chi dovrà usare queste innovazioni nei campi e nelle aziende agricole. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla A12 in direzione Livorno, 3 km di coda tra Carrara e Massa, in direzione Genova, code a tratti tra il Bivio per Viareggio e Versilia. Sulla Fiepilì in direzione mare, code in uscita a Santa Croce e a Pisa Nord-Est, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola, fino al 19 ottobre interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
5: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
6: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
5: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
6: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
5: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
1: Vintage.
7: Qualità.
8: Esperienza.
7: Professionalità.
8: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
7: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
8: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
0: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
8: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
8: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
9: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
8: Per saperne di più, 0571 9806.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Bellissima,
3: ricchissima,
2: Empolissima! Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
3: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
2: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
3: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
2: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione Anva Confesercenti.
4: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
5: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
4: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino, in viale 100 Fiori, di fronte alla ASL.
0: Vintage.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
6: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vino. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 9 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
4: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai. Ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai, che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota umanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
5: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
4: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
5: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
4: Il calcio: al Dall'Ara di Bologna l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
6: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due partite, due belle partite.
5: Per il momento è tutto, più tardi.
0: '80, '90, '100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
3: Vintage.
4: Bellissima.
5: Ricchissima.
6: Empolissima.
7: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima.
8: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
9: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno.
8: Empolissima, bellissima, ricchissima.
7: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
3: Vintage.
7: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Vintage.
10: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
8: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
10: E shop online sul sito alinomancini.com.
8: Un'emozione che non finisce mai.
3: Vintage.
11: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
12: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
11: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12, a causa di un incidente in direzione Livorno, è chiuso il tratto tra Carrara e Massa. Chiusa l'entrata di Carrara, il traffico è bloccato nel tratto con 3 km di coda. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori 1 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Per incidente 1 km di coda tra Firenze Impruneta e il bivio per la 11. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Nord e Firenze Peritola e code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via di Beretola. Fino al 19 ottobre è interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.
9: Hey.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Sei Vintage Spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Vintage. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 9:58.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa. La maggior parte è stata abbattuta dalla difesa antiaerea, inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale, ha precisato il sindaco di Mosca Sergei Sobianin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia.
4: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle, che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
5: Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza di governo, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrative di maggio. Un'ipotesi che poco dopo lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura prevista nell'autunno del 2027 nel rispetto delle prerogative del Quirinale.
4: La cronaca: sono 3 le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i 2 titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte.
5: Si è spento a 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller, ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore Harper Collins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì. Autore della saga dei Clifton, di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri.
4: Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Ieri il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi, e quanto reso noto da Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 6 ottobre 2026 è il 279esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 18.43. I santi del giorno sono San Bruno e Santa Alberta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 ottobre del 1889 viene inaugurato il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Nel 1924 la voce della violinista Inés Donarelli annuncia l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma. Comincia da qui la storia della radio in Italia. Nel 1956 il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nel 1966 l'LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti. E nel 1995, per la prima volta intorno a una stella simile al Sole, la 51 Pegasi, viene avvistato un pianeta extrasolare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 ottobre del 1929, in 9 città italiane, viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 6 ottobre del 1972, Claudio Baglioni rilascia l'album Questo piccolo grande amore. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza idea. E nel 2000 Mina pubblica il disco Dalla terra. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Le Corbusier. Nato a Le Chaux-de-Fonds il 6 ottobre 1887 e scomparso a Roccabruna il 27 agosto 1965. Architetto, urbanista e pittore, è considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea. Ricordiamo anche Paolo Valenti, nato a Roma il 6 ottobre 1922, qui scomparso il 15 novembre 1990. Giornalista e conduttore televisivo italiano, ideatore nel 1970 di una delle trasmissioni sportive più popolari della televisione italiana, Novantesimo Minuto. Ha condotto Novantesimo Minuto e compie oggi gli anni Paola Ferrari. Nata a Milano, è una nota giornalista e conduttrice di alcuni dei programmi sportivi più seguiti dal pubblico italiano. Spegne 66 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 ottobre del 2020 di Eddie Van Halen, tra i big assoluti della chitarra. E il proverbio del giorno è: chi risponde a una beffa insulsa di un malanno ne fa due.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montesperto, Via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
1: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
3: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12, a causa di un incidente in direzione Livorno, è chiuso il tratto tra Carrara e Massa. Chiusa l'entrata di Carrara, il traffico è bloccato nel tratto con 3 km di coda. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente, 4 km di coda tra Firenze e Impruneta e il bivio per la 11. Per lavori 1 km di coda tra Firenze Sud e Firenze e Impruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola. Rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipilì, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima, Empolissima!
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima, bellissima, ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione Anva Confesercenti.
0: Vintage.
4: Monta in sella.
3: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
5: Un fiore appassisce, un bell'abito passa di moda, una romantica vacanza finisce. Sono solo poche le cose che durano per sempre e le trovi da Alino Mancini a Empoli.
4: Da Alino Mancini trovi bellissime collezioni di gioielli, orologi. Lasciati conquistare dalle proposte più esclusive e preziose con le migliori firme del settore.
5: Gioielleria orologeria Alino Mancini. Un'emozione che non finisce mai. A Empoli, nella storica sede di via Segantini.
0: Vintage.
6: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
0: 66

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: Sei vintage, spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima, Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima, bellissima, ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
5: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Di nuovo bentrovati con l'informazione regionale. Tragico incidente nel pomeriggio di ieri tra le province di Firenze e Arezzo, dove un ciclista di 63 anni ha perso la vita. È successo intorno alle 14.30 al confine tra i comuni di Figline e Incisa Valdarno, San Giovanni Valdarno e Castelfranco Pian di Scò. Coinvolte nello scontro, avvenuto per causa in corso di accertamento, un'auto e la bicicletta su cui viaggiava il 63enne di Figline. Gravi le conseguenze riportate dal ciclista nell'impatto avvenuto nei pressi di un autovelox. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Proseguono gli accertamenti sulla dinamica da parte delle forze dell'ordine. La polizia locale di Livorno ha trovato quasi mezzo chilo di hashish e oltre 14 grammi di cocaina in un motorino rubato lasciato in sosta in centro. Alla vista degli agenti, un uomo che era nei pressi del mezzo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. All'interno dello scooter risultato rubato, la droga era suddivisa in panetti, stecche e involucri. Il mezzo è stato restituito al proprietario e lo stupefacente è stato sequestrato. È ufficialmente iniziata la festa per celebrare i 16 anni della Fondazione Angeli del Bello di Firenze, impegnata dal 2010 a promuovere e coordinare progetti e azioni di volontariato volti a migliorare il decoro e la bellezza della città. La settimana di iniziative, che andranno avanti fino al 10 ottobre, è stata aperta domenica mattina con interventi di micropolizia e rimozione di scritte vandaliche nella zona antistante il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. A Forcoli torna la mostra Mercato del Tartufo, giunta alla 40esima edizione. L'appuntamento è da venerdì 9 a domenica 11 ottobre al Centro Nuova Primavera, con degustazioni, prodotti tipici, attività nei boschi, iniziative per bambini. Domenica sarà consegnato il Tartufo d'Oro allo schermidore Filippo Macchi e alla famiglia Savini. Passiamo allo sport, parliamo di basket. Buona la prima per l'Use Rosa Scotti, che vince sul campo del San Raffaele di Roma. La squadra di coach Cioni gioca bene per tre quarti, poi concede qualcosa nel finale. Sabato alle 17 l'esordio al Pala San Montana contro Alghero. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
2: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
2: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
1: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
0: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 è ancora chiuso in direzione Livorno il tratto tra Carrara e Massa per incidente, chiusa anche l'entrata di Carrara. Traffico bloccato con 3 km di coda tra Carrara e Massa e 4 km di coda tra Albiano Magra e Carrara. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: Vintage.
5: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
6: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
5: Fanno anche massoterapia?
6: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
5: Ci vado subito allora.
6: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
5: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
7: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837, su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo, la base giusta per arrivare a dei risultati. Ascoltiamolo.
2: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due belle partite.
1: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania, la Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C, Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del giro e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis, con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7-6-3-6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
2: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
3: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz, abbiamo presentato Accelerate EU. Abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
2: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
3: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione raccomandata è offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo degenza.
2: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100. 100% vintage.
4: 100 successi immortali.

0: Dai Vintage Spot.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
1: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage. Monta in sella.
1: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
1: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
1: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
1: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
1: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon martedì 6 ottobre con il GR delle buone notizie. Nuove speranze dalla ricerca sull'Alzheimer. Una ricerca ha individuato un possibile nuovo bersaglio per contrastare alcuni meccanismi legati alla malattia. Gli studiosi hanno osservato come una particolare variante genetica possa danneggiare piccoli vasi sanguigni del cervello e favorire l'accumulo di sostanze associate alla malattia. La parte interessante è arrivata negli esperimenti sui topi, bloccando una specifica proteina. I ricercatori sono riusciti a invertire alcuni dei danni osservati ai vasi sanguigni. Non significa avere già una cura per Alzheimer, ma individuare un meccanismo modificabile può aprire nuove strade per la ricerca di future terapie. La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno destinato 30 milioni di euro allo sviluppo clinico di nuovi farmaci e vaccini a mRNA contro i virus respiratori. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di usare alcuni di questi trattamenti attraverso inalazione o spray nasale, portando il principio attivo direttamente nel punto in cui il virus entra nell'organismo. L'obiettivo è sviluppare strumenti che possano essere usati non soltanto contro le infezioni già conosciute, ma anche per prepararsi meglio a eventuali future emergenze sanitarie. A Torino si prepara la 20ª edizione dell'Italian Master Startup Award con 19 startup deep tech nate dalla ricerca di università ed enti pubblici italiani. I progetti spaziano dalla medicina di precisione ai biosensori, dalla realtà virtuale applicata alla salute e al riciclo delle batterie, fino alla robotica agricola, all'intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche. A Roma più di 250 giovani tra studenti di istituti agrari e giovani imprenditori agricoli hanno partecipato a un contest dedicato al futuro del suolo. Sono stati proprio loro a scegliere le innovazioni considerate più interessanti per affrontare problemi come la gestione dell'acqua, la fertilità dei terreni, il cambiamento climatico e la sostenibilità dell'agricoltura. È un segnale interessante, la ricerca non resta soltanto nelle università, ma viene portata direttamente a chi dovrà usare queste innovazioni nei campi e nelle aziende agricole. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 è ancora chiuso in direzione Livorno il tratto tra Carrara e Massa per incidente, chiusa anche l'entrata di Carrara. Traffico bloccato con 3 km di coda tra Carrara e Massa e 4 km di coda tra Albiano Magra e Carrara. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
4: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
6: E la maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
7: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
8: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
9: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
8: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
0: Vintage.
10: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
11: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata!
0: Tutti i giorni, alle 6.

0: Spot.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
2: Bellissima.
1: Ricchissima.
2: Empolissima! Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
1: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
2: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
1: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
2: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
1: Vintage.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
1: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
1: Vintage.
4: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
5: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
4: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
6: 66 Vintage.

0: per iniziare un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go!
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
3: Ancora ben trovati con l'informazione regionale dalla Regione Toscana, una proposta di legge per codificare in modo organico il modello toscano di gestione e prevenzione delle vertenze aziendali e per dotare la regione di nuovi strumenti in difesa del lavoro. Una iniziativa inedita nel panorama legislativo regionale italiano, sottolineando da Palazzo Strozzi Sacrati, che dopo essere stata illustrata in giunta passerà al Consiglio regionale. Tra gli elementi di novità, l'istituzione di un fondo regionale per la gestione delle emergenze occupazionali. Circa 20 metri cubi di rifiuti tra apparecchiature elettriche, mobili, bombole di gas e vernici sono stati trovati in un'area nei pressi della scuola Genco a Viareggio. La zona, utilizzata come discarica abusiva, è stata sequestrata dalla Capitaneria di Porto e Polizia di Stato. Proseguono gli accertamenti. 20 banchi controllati, altrettante irregolarità riscontrate con verbali per quasi 10.000 euro. È l'esito di un controllo effettuato giovedì dalla Polizia Municipale in San Lorenzo a Firenze. Sul posto gli agenti del reparto zona centrale, reparto mercati rionali e tutela del consumatore, che hanno rilevato 10 violazioni per mancanza di prezzi esposti, mentre 9 banchi sono stati multati, sempre per 500 euro, per aver occupato spazio pubblico in più rispetto a quanto previsto dalla concessione. Una multa è scattata su una sede fissa per aver esposto merce all'esterno. Il Consiglio regionale della Toscana ha premiato Martina Simoncini, giovane pattinatrice di Cascina, con una targa per i risultati ottenuti nel pattinaggio artistico a rotelle. La tredicenne dell'ASD Cresco Pattinaggio ha conquistato l'argento all'Artistic World Cup di Garmisch-Partenkirchen. Attualmente ferma per un infortunio al gomito e punta a tornare alle gare a gennaio. Dopo 8 giorni di studio e formazione intensiva arriva al momento conclusivo la seconda edizione della masterclass di direzione d'orchestra con il maestro Ennio Nicotra. Appuntamento per questa sera, martedì 6 ottobre alle 21.15 al Momento di Empoli, con un concerto finale pubblico e gratuito che vedrà i giovani direttori protagonisti sul podio insieme all'orchestra del Centro di Produzione Musicale della Toscana. È tutto per questa edizione regionale, altre notizie sono su gonews.it.
2: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Bellsize Vintage Spot.
1: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
2: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
1: Fanno anche massoterapia?
2: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
1: Ci vado subito allora.
2: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
1: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
3: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
4: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
5: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
6: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
7: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
6: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
2: At the moment I also need to think about my long-term career.
1: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfè a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e 3 i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 riaperto il tratto chiuso in mattinata per un incidente tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Restano 6 km di code a tratti tra Albiano Magra e Carrara in direzione sud. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fibili fare attenzione per personale su strada per lavori allo svincolo di Pisa Nord-Est. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato e prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
6: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico. Viltage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
7: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
6: Ottica Colpo d'Occhio. Solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL.
8: Viltage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
9: 66 Vintage.

0: Questa è 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. 66 Vintage. Resta con noi.
13: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70, 80, 90.
14: Non stop, stop.
15: Sono le 13:59 minuti.
14: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato di imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
16: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
17: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
16: Gli esteri: nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
17: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
16: Calcio: c'è l'intesa tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
17: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
13: 100 successi immortali,

0: Hot.
1: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
2: Vintage.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
5: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky
1: like a tiger defying the law. 66 Vintage.
0: Suona così.
1: Suona così.
2: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In A12 invece, per ripristino danni provocati da un incidente, 4 km di coda tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Passiamo sulla Fipili, dove si segnala 1 km di coda a causa di un veicolo fermo in avaria tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Treni nel fine settimana tra il 16 e 18 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
3: Monta in sella,
4: sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Vintage.
5: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
5: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini. Francolini.
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
5: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
3: Vintage.
5: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

70, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare! Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
1: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Vintage.
2: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
3: 66 Vintage.

0: 666 Vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 14 e 59
0: sei,
2: minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
3: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
4: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
3: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
4: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
3: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

0: Sei Vintage Spot.
1: Qualità,
2: esperienza,
1: professionalità.
2: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
2: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
2: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
3: Vintage.
4: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
4: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
4: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
4: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
3: Vintage.
1: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro. E inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore. A Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 4 km di coda tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Sempre a causa di un veicolo fermo in avaria ma in direzione Firenze, 1 km di coda tra Ponte Dreste e Montopoli Valdarno. Treni nel fine settimana tra il 16 e 18 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
8: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
7: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
9: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
10: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
9: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: messaggio. Spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima, bellissima, ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
2: Vintage.
1: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula patto chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 960049.
6: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 16 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre quando è esploso il malcontento studentesco in Francia, che a poco si è esteso in tutto il paese con manifestazioni pacifiche ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori, ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
4: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
5: La politica, la legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
4: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
5: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
4: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni fidicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Ottanta, novanta, cento.
3: 100% vintage.
1: 100 successi immortali.
3: Successi.

0: Hyundai Vintage Spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
0: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
0: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Viltage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
5: Viltage.
6: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
7: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
6: Fanno anche massoterapia?
7: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
6: Ci vado subito allora.
7: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
8: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
9: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnala un chilometro di coda tra Ponte d'Este e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Rallentamenti invece a causa di lavori sempre in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Treni nel fine settimana tra il 16 e 18 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Vintage.
6: Bellissima.
5: Ricchissima.
6: Empolissima.
7: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima.
8: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
9: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno.
8: Empolissima. Bellissima, ricchissima.
7: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
5: Vintage.
10: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
11: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
10: E shop online sul sito alinomancini.com.
11: Un'emozione che non finisce mai.
5: Vintage.
12: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
11: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
12: Fanno anche massoterapia?
11: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
12: Ci vado subito allora.
11: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
12: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: 66 Vintage.

90. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio 2027. All'uscita dal CONI ha parlato Malagò: ho condiviso la proposta di Buonfiglio, ha detto, è una vittoria di buon senso. Nations League, due vittorie nette con la Turchia, il pareggio con la Francia a Parigi, la sconfitta con il Belgio. L'Italia nelle ultime due partite dei gironi, il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio, va a caccia della qualificazione ai quarti dopo un inizio da incubo e tre risultati positivi. Per confermare il secondo posto agli azzurri basterebbe una vittoria nell'ultima giornata contro il Belgio, anche in caso di zero punti conquistati con la Francia. E se nel prossimo turno dovessimo addirittura battere Maignan e compagni, oppure più semplicemente la Turchia dovesse fermare la nazionale di Lukaku, potremmo presentarci a Bruxelles con due risultati su tre per rimanere al secondo posto. Ora il tennis: Jannik Sinner alza bandiera bianca. Il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. Salterà dunque gli ultimi appuntamenti ufficiali in calendario da qui a novembre, ovvero l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi La Défense e le ATP Finals di Torino, oltre che le Final 8 di Coppa Davis con l'Italia. Di conseguenza perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. La notizia è stata annunciata dallo stesso tennista altoatesino in un video pubblicato sui suoi social questa mattina. Al momento devo pensare a lungo termine della mia carriera. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, le parole di Jannik. E intanto un eterno Novak Djokovic conquista il China Open e porta a casa il primo titolo del 2026 e il numero 102 della sua carriera. Il 39enne vince 7-6 il primo parziale, poi Alex de Minaur accusa guai muscolari ed è costretto al ritiro nel secondo set. Carlos Alcaraz si conferma invece campione all'ATP 500 di Tokyo e torna a vincere un titolo dopo oltre 7 mesi. Lo spagnolo ha battuto in finale il ceco Lechka. Ciclismo: Italia d'oro nella staffetta mista juniores agli europei a Lubiana. Gli azzurri conquistano il titolo europeo chiudendo davanti a Polonia e Svizzera. Formula 1: il weekend di Marina Bay inizia già in salita per George Russell. Dopo il guasto a Sepang, la sua Mercedes dovrà montare una nuova power unit, superando il limite stagionale e incorrendo in una penalità che lo farà partire dal fondo della griglia. Si complica ulteriormente la sua rincorsa a Kimi Antonelli, e più 84 punti con 7 gare da disputare. Il mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore. Basket: l'assemblea dei proprietari di Eurolega non ha accettato l'offerta arrivata dall'NBA per l'acquisizione del torneo, ma con l'idea di tenere aperto il dialogo venendo incontro a una delle condizioni poste dalla Lega Americana: non andare avanti col progetto di espansione e trasformazione dei club in franchigie permanenti. Questo l'esito del meeting che si è tenuto a Cernobbio. È tutto.

0: Luca Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano, ampio parcheggio.
1: Vintage.
0: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
0: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
1: Vintage.
3: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro. E inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore, a Empoli via Masini 6, a Poggi Bonzi viale Marconi 109, a Livorno via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: 66 Vintage. On the blind side, down the back ways, the rules of service call. When you can't get what you need.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati. Domenica 4 ottobre ha minacciato un giovane passeggero a bordo di un treno per farsi consegnare il cellulare. La Polizia di Stato di Firenze è intervenuta alla stazione di Rovezzano per la segnalazione della rapina su un treno, rintracciando e arrestando il presunto autore, un 38enne italiano. La vittima, un 23enne, poco prima sarebbe stata minacciata dall'uomo che gli avrebbe sfilato il telefono dalle mani. Fuggito subito dopo, approfittando delle porte aperte del convoglio, è stato però rintracciato e la rifurtiva restituita al proprietario. Tragedia nella serata di ieri a Cerretti, nel comune di Santa Maria a Monte, dove un uomo di 83 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando la terra con un trattore quando, forse per un malore, ha perso il controllo del mezzo, che ha terminato la sua corsa in una scarpata. Sul posto, poco prima delle 20, sono intervenuti i soccorsi dal 118 e i carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo niente da fare. Cambiamo argomento. La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha conferito il diploma di filosofia e doctor honoris causa al cardinale Pier Battista Pizzaballa per il suo impegno nella difesa del diritto internazionale dei diritti umani. La cerimonia si è svolta stamani a Pisa alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del rettore della scuola Sant'Anna Nicola Vitiello e dei rappresentanti delle istituzioni politiche e religiose. Dopo il conferimento, Pizzaballa ha tenuto una lectio magistralis. L'umanità dell'altro non è soltanto una questione morale, ha affermato, è una condizione del nostro stesso futuro. Domenica 18 ottobre il borgo di Certaldo si trasforma in atelier a cielo aperto con Certaldo en plein air. Per tutta la giornata sarà possibile vedere all'opera gli acquerellisti tra Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio, i monumenti più conosciuti e i caratteristici vicoli del paese. Un'iniziativa che permette di valorizzare Certaldo alta attraverso una prospettiva diversa e particolarmente suggestiva, commenta l'assessore alla cultura Claudia Centi. La Lega B ha reso noto il programma delle gare dalla 12esima alla 20esima giornata di serie BKT 2026-27 fino al 9 gennaio. Nella 12esima giornata, in programma sabato 21 novembre alle 19.30, gli azzurri affronteranno il Pisa al Carlo Castellani Computer Gross Arena. E con questa notizia di calcio per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sensei Vintage Spot.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
1: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage.
1: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
2: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
3: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL.
0: 66 Vintage.

0: sei vintage.
1: Suona così.
2: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. In A12 sempre a causa di lavori un chilometro di coda tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnala un chilometro di coda tra Ponte d'Este e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. In direzione mare invece, a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna. Treni nel fine settimana tra il 16 e 18 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
9: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: Vintage.
10: Bellissima.
11: Ricchissima.
12: Empolissima!
9: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
11: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
10: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
11: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
9: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage. Ciao!

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage. La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 0049.
3: Vintage.
4: Bellissima.
5: Ricchissima.
6: Empolissima!
7: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
8: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
9: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
8: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
7: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione AMVA Confesercenti.
3: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
10: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL.
11: 66 Vintage.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sono 450.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Place de la République. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti. Uomini vestiti di nero, incappucciati, alcuni con elmetti e caschi, hanno lanciato petardi e fumogeni con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. Disordini anche a Strasburgo e a Rennes. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
3: Nello stato di New York è allarme morbillo e la governatrice ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva, che ha raggiunto i livelli di una vera e propria epidemia. Per cercare di fronteggiare l'aumento dei casi nelle comunità rurali, lo stato ha deciso di ampliare la rosa dei professionisti sanitari autorizzati a somministrare i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia.
4: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. Rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
3: L'Aula della Camera ha approvato la fiducia anche sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
4: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti restano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
3: Calcio: il TAR di Milano ha bocciato ricorsi contro la vendita da parte del comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i 5 ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 ci sarà l'apertura del cantiere. 4 gli anni di lavoro, il nuovo stadio con i suoi 71.000 posti avrà come primo grande appuntamento la fase finale degli europei del 2032.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
5: 100 successi immortali,
1: successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
3: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio. Solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Cento Fiori di fronte alla ASL.
2: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: 66 Vintage.
8: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla FIPI lì, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandici in direzione Firenze. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Città di Firenze, per la riparazione di un guasto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, rimarrà chiusa probabilmente fino a domani via Jacopo da Diaceto. Revocata la corsia preferenziale in via Ridolfi da viale Strozzi a piazza Indipendenza per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
5: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza, tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god. Molto.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La giunta nazionale del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato all'unanimità Giovanni Malagò come commissario. La ratifica è poi arrivata dal Consiglio nazionale del CONI, sempre all'unanimità. Ho accettato per amore dello sport, le prime parole di Malagò. Due gli appuntamenti, tra gli altri all'orizzonte: la risoluzione del caso Bianchedi, con il possibile reintegro in FIGC, e le elezioni per il presidente della FIGC, a cui Malagò dovrebbe presentarsi da candidato unico. C'è una prima data ipotetica lunedì 14 dicembre. Nations League, dopo la bella serata di Bologna col 3-1 dell'Italia di Mancini sulla Turchia, continua il percorso delle squadre europee nella competizione. In questa quarta giornata diversi incroci interessanti da seguire. Il programma si è aperto nel pomeriggio con Kazakistan, Isole Faroe. Sfida chiusa sul 2-2. Alle 20:45 big match della serata. La Croazia tenterà di lasciarsi alle spalle i 7 gol presi dall'Inghilterra, ospitando un'inarrestabile Spagna, mentre la Repubblica Ceca sarà impegnata a Wembley. Tegola in casa Napoli, Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo, previsto poco meno di un mese di stop. Nella notte italiana, l'ultima di Leo Messi con la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro il Benin. L'ultima volta del numero 10 davanti alla sua gente, prima che 21 anni di storia vengano incorniciati nella mente di ogni appassionato del calcio. Si gioca all'una al Monumental di Buenos Aires. Il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. Tennis, chiudere prematuramente a malincuore il 2026 per pensare ai successi e ai trofei di domani. Così Jannik Sinner ha annunciato la decisione, sofferta, di terminare in anticipo la propria stagione. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Il motivo ha un nome clinico, ITBS, sindrome della bandelletta iliotibiale, una tendinopatia extraarticolare dal decorso lento. Ora Jannik svolgerà un periodo di terapia compreso tra le 4 e le 8 settimane per poi procedere con la riatletizzazione fisica e gli allenamenti sul campo con la racchetta per rientrare nel 2027 ai massimi livelli. A livello di ranking invece, Sinner è sicuro di rimanere in vetta fino al 1 novembre, così come è altrettanto sicuro di perderla non più tardi del 16 novembre, con Zverev che sa già che sarà il 30° leader della classifica nella storia e il 20° a chiudere una stagione da numero 1 al mondo. Ciclismo, l'Italia conquista la medaglia d'argento nella cronostaffetta mista elite agli europei di Lubiana. Dopo il trionfo mondiale di Montreal, gli azzurri si sono dovuti accontentare della piazza d'onore, battuti da una scatenata Francia. Bronzo per il Lussemburgo, Italia invece d'oro nella staffetta mista juniores. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Sei Vintage Spot.
2: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
2: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
2: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage. Monta in sella.
2: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
2: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
3: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppo Mecchetti.it.
4: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 18 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. È stato condannato a 6 anni di reclusione il 25enne che il 2 settembre fece finire fuori strada la microcar guidata dall'ex fidanzata, all'epoca minorenne, dopo averla minacciata di morte. Secondo quanto stabilito dal tribunale di Pistoia, l'uomo avrebbe sterzato violentemente il volante con l'obiettivo di provocare il ribaltamento del veicolo. Per il giudice si tratta di una condotta riconducibile a attentato omicidio e non alle sole lesioni. Nelle motivazioni della sentenza, il gesto è stato infatti ritenuto compiuto con volontà di uccidere. Cambiamo argomento. È stato strappato alla scuola Vittorio Veneto di Firenze lo striscione con la scritta "Qui nessuno è straniero", uno dei messaggi comparsi nelle scorse settimane davanti a numerosi istituti toscani e italiani dopo le polemiche sul decreto del governo che prevede un tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. A dare notizia dell'accaduto l'assessore all'educazione di Firenze Benedetta Albanese e il presidente del quartiere 1 Mirko Ruffilli, definendolo inaccettabile. Ruffilli ha annunciato anche un'iniziativa nel pomeriggio col ritrovo in Santa Croce con gli stessi bambini per disegnare di nuovo il messaggio e rimettere lo striscione sul balcone del palazzo del quartiere 1. Dalla regione toscana una proposta di legge per codificare in modo organico il modello toscano di gestione e prevenzione delle vertenze aziendali e per dotare la regione di nuovi strumenti in difesa del lavoro. Un'iniziativa inedita nel panorama legislativo regionale italiano, sottolineano da Palazzo Strozzi Sacrati, che dopo essere stata illustrata in giunta passerà al Consiglio regionale. Tra gli elementi di novità l'istituzione di un fondo regionale per la gestione delle emergenze occupazionali. A Forcoli torna la mostra Mercato del Tartufo, giunta alla 40ª edizione. L'appuntamento è da venerdì 9 a domenica 11 ottobre al centro Nuova Primavera, con degustazioni, prodotti tipici, attività nei boschi e iniziative per bambini. Domenica sarà consegnato il tartufo d'oro allo schermidore Filippo Macchi e alla famiglia Savini. Secondo anno consecutivo torna il torneo di calcio balilla amatoriale a coppie organizzato in collaborazione tra i comitati Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore. Quest'anno il torneo interesserà ben 10 circoli nei due territori, in particolare La Catena, Lazzeretto, Limite, Marcignana, Marti, Montecalvoli, Montelupo, Monterappoli, Montopoli e Stibio. Le iscrizioni sono già aperte, per giocare è necessario avere la tessera Arci. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
0: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
1: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
0: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
1: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
0: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: reportage spot.
1: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 755. Chiuso il martedì.
1: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
3: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
3: Vintage.
6: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
5: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
7: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon martedì 6 ottobre con il GR delle buone notizie. Nuove speranze dalla ricerca sull'Alzheimer, una ricerca ha individuato un possibile nuovo bersaglio per contrastare alcuni meccanismi legati alla malattia. Gli studiosi hanno osservato come una particolare variante genetica possa danneggiare piccoli vasi sanguigni del cervello e favorire l'accumulo di sostanze associate alla malattia. La parte interessante è arrivata negli esperimenti sui topi, bloccando una specifica proteina. I ricercatori sono riusciti a invertire alcuni dei danni osservati ai vasi sanguigni. Non significa avere già una cura per Alzheimer, ma individuare un meccanismo modificabile può aprire nuove strade per la ricerca di future terapie. La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno destinato 30 milioni di euro allo sviluppo clinico di nuovi farmaci e vaccini a mRNA contro i virus respiratori. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di usare alcuni di questi trattamenti attraverso inalazione o spray nasale, portando il principio attivo direttamente nel punto in cui il virus entra nell'organismo. L'obiettivo è sviluppare strumenti che possano essere usati non soltanto contro le infezioni già conosciute, ma anche per prepararsi meglio a eventuali future emergenze sanitarie. A Torino si prepara la 20ª edizione dell'Italian Master Startup Award con 19 startup deep tech nate dalla ricerca di università ed enti pubblici italiani. I progetti spaziano dalla medicina di precisione, biosensori, dalla realtà virtuale applicata alla salute e riciclo delle batterie, fino alla robotica

0: veicola l'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche. A Roma più di 250 giovani tra studenti di istituti agrari e giovani imprenditori agricoli hanno partecipato a un contest dedicato al futuro del suolo. Sono stati proprio loro a scegliere le innovazioni considerate più interessanti per affrontare problemi come la gestione dell'acqua, la fertilità dei terreni, il cambiamento climatico e la sostenibilità dell'agricoltura. È un segnale interessante, la ricerca non resta soltanto nelle università, ma viene portata direttamente a chi dovrà usare queste innovazioni nei campi e nelle aziende agricole. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili code in uscita all'Astra Segni e San Miniato in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Città di Firenze, per la riparazione di un guasto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, rimarrà chiusa probabilmente fino a domani via Jacopo da Diaceto. Revocata la corsia preferenziale in via Ridolfi da viale Strozzi a piazza Indipendenza per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: 6 Vintage Spot.
4: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
6: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
7: Vintage.
8: Bellissima.
7: Ricchissima.
8: Empolissima!
9: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
10: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
11: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
10: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
9: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
7: Vintage.
12: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
13: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
14: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
15: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
16: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
15: Ottica Blu, via Fratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
3: 6 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord-ovest piogge rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: Vintage.
5: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
6: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
5: Fanno anche massoterapia?
6: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
5: Ci vado subito allora.
6: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
5: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
7: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
8: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
7: Ottica Colpo d'Occhio. Solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino, in Viale Centofiori, di fronte alla ASL.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
3: Non stop. No, no.
4: Sono le 20 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
5: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha conferito il diploma di filosofia e doctor honoris causa al cardinale Pier Battista Pizzaballa per il suo impegno nella difesa del diritto internazionale e dei diritti umani. La cerimonia si è svolta stamani, martedì 6 ottobre, a Pisa, alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del rettore della Scuola Sant'Anna Nicola Vitiello e dei rappresentanti delle istituzioni politiche e religiose. Dopo il conferimento, Pizzaballa ha tenuto una lectio magistralis. L'umanità, ha detto, dell'altro non è soltanto una questione morale, è una condizione del nostro stesso futuro. Passiamo alla cronaca. Avrebbe minacciato un giovane passeggero a bordo di un treno per farsi consegnare il cellulare. È successo nella mattina di domenica 4 ottobre, quando la Polizia di Stato di Firenze è intervenuta alla stazione di Rovezzano per la segnalazione di una rapina e arrestando il presunto autore, un 38enne italiano. La vittima, un 23enne, poco prima sarebbe stata minacciata dall'uomo che gli avrebbe sfilato il telefono dalle mani. Fuggito subito dopo, approfittando delle porte aperte del convoglio, è stato comunque rintracciato e la refurtiva restituita al proprietario. Affrontare il dolore della perdita di una persona cara e capire quali sono le conseguenze emotive nella vita di chi resta. A Fucecchio se ne parlerà domenica 11 ottobre in occasione dell'iniziativa Oltre il Silenzio, ideata e diretta da Lori Vanni e in programma alle 16.30 presso la Pieve di Santa Maria a Massarella. All'incontro, aperto alla cittadinanza, interverranno Don Andrea Pio Cristiani, rettore del Santuario della Madonna della Querce, e la dottoressa Mariangela Bucci, psicologa e psicoterapeuta con accompagnamento musicale a cura di Carlotta Buti e letture di Laura Bencini. Domenica 18 ottobre il borgo di Certaldo si trasforma in un atelier a cielo aperto con Certaldo en plein air. Per tutta la giornata sarà possibile vedere all'opera gli acquerellisti tra Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio, i monumenti più conosciuti e i caratteristici vicoli del paese. Un'iniziativa che permette di valorizzare Certaldo alta attraverso una prospettiva diversa e particolarmente suggestiva, ha commentato l'assessore alla cultura Claudia Centi. La Lega B ha reso noto il programma delle gare della 12ª alla 20ª giornata di Serie B KT 2026-27 fino al 9 gennaio. Nella 12ª giornata, in programma sabato 21 novembre alle 19.30, gli azzurri affronteranno il Pisa al Carlo Castellani, Computer Gross Arena. Con questa notizia per noi è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Vintage.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
0: 66

0: 666 Vita.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, sempre in direzione Firenze, ma a causa di un veicolo fermo in avaria rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Un chilometro di coda invece in A12 a causa di un incidente avvenuto al chilometro 117 tra Carrara e Versilia in direzione Livorno. Città di Firenze, per la riparazione di un guasto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, rimarrà chiusa probabilmente fino a domani via Jacopo da Diaceto. Revocata la corsia preferenziale in via Ridolfi da viale Strozzi a piazza Indipendenza per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
6: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
5: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
1: Vintage.
7: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 21 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha conferito il diploma di filosofia e doctor honoris causa al cardinale Pier Battista Pizzaballa per il suo impegno nella difesa del diritto internazionale e dei diritti umani. La cerimonia si è svolta stamani, martedì 6 ottobre, a Pisa, alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del rettore della Scuola Sant'Anna Nicola Vitiello e dei rappresentanti delle istituzioni politiche e religiose. Dopo il conferimento, Pizzaballa ha tenuto una lectio magistralis. L'umanità, ha detto, dell'altro non è soltanto una questione morale, è una condizione del nostro stesso futuro. Passiamo alla cronaca. Avrebbe minacciato un giovane passeggero a bordo di un treno per farsi consegnare il cellulare. È successo nella mattina di domenica 4 ottobre, quando la Polizia di Stato di Firenze è intervenuta alla stazione di Rovezzano per la segnalazione di una rapina e arrestando il presunto autore, un 38enne italiano. La vittima, un 23enne, poco prima sarebbe stata minacciata dall'uomo che gli avrebbe sfilato il telefono dalle mani. Fuggito subito dopo, approfittando delle porte aperte del convoglio, è stato comunque rintracciato e la refurtiva restituita al proprietario. Affrontare il dolore della perdita di una persona cara e capire quali sono le conseguenze emotive nella vita di chi resta. A Fucecchio se ne parlerà domenica 11 ottobre in occasione dell'iniziativa Oltre il Silenzio, ideata e diretta da Lori Vanni e in programma alle 16.30 presso la Pieve di Santa Maria a Massarella. All'incontro, aperto alla cittadinanza, interverranno Don Andrea Pio Cristiani, rettore del Santuario della Madonna della Querce, e la dottoressa Mariangela Bucci, psicologa e psicoterapeuta con accompagnamento musicale a cura di Carlotta Buti e letture di Laura Bencini. Domenica 18 ottobre il borgo di Certaldo si trasforma in un atelier a cielo aperto con Certaldo en plein air. Per tutta la giornata sarà possibile vedere all'opera gli acquerellisti tra Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio, i monumenti più conosciuti e i caratteristici vicoli del paese. Un'iniziativa che permette di valorizzare Certaldo alta attraverso una prospettiva diversa e particolarmente suggestiva, ha commentato l'assessore alla cultura Claudia Centi. La Lega B ha reso noto il programma delle gare della 12ª alla 20ª giornata di Serie B KT 2026-27 fino al 9 gennaio. Nella 12ª giornata, in programma sabato 21 novembre alle 19.30, gli azzurri affronteranno il Pisa al Carlo Castellani, Computer Gross Arena. Con questa notizia per noi è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
5: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
6: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
5: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
6: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo, si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
5: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: 266 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage.

0: Siamo le 22 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperatura in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
3: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

70-80-90 in tre ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non-Stop Classics. Sei vintage.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90.
2: Let's go! Sono le 23 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
4: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
5: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
4: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
5: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
4: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: 70-80-90. Non stop.
3: Non stop.
0: Questa è 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Mezzanotte e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vibra. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: È l'una e 55 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.